0: una paura che poi andiamo a chi anche in quella cosa un po' quanto per
1: Kita
0: ingin mengajarkan doa.